0: radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.
2: Você mi apareceu. Você mi apareceu. Você mi apareceu. Você mi apareceu.

0: La tua musica, le tue emozioni.
1: Carbonia, una miniera di musica.

0: Salinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 6:07.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici,

0: 049 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Carbonia. Sono le 7:01.

I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde.

Risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter in vetta alla Serie A. 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.

La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport,

0: Carnevale di Carbonia, Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto

Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

0: 8614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Carbonia.
2: Sono le 8:04.

e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. Caro

0: alla radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Carbonia. Sono le 9:02.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Salvini 24. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri a Carbonia, con strade allagate, con gravi problemi alla circolazione, in particolare nelle zone soggette ad allagamento. Tra le zone più colpite, la centralissima via Roma e via Cagliari, dove alcuni mezzi sono rimasti bloccati in mezzo alla strada. Numerose le chiamate al numero di emergenza ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Il fenomeno dovuto alla formazione di una cellula temporalesca autorigenerante che dal mare si diretta verso l'interno, proprio nella zona di Carbonia. Una ragazza è rimasta ferita in maniera lieve da una lastra di metallo caduta ieri in una sfacciata del palazzo nel largo Brigata Sassari, nel centro della città sassarese, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. La giovane è stata colpita alla schiena ed è stata soccorsa dal 118, che l'ha trasportata all'ospedale Santissima Annunziata per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e la polizia locale, che ha avviato le indagini per stabilire eventuali responsabilità. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Salvini 24 e da Simone Spiga.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Sono le 10 e 2 minuti.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Lori, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.

oggi in vendita un'isola in Scozia e costa quanto un trilocale in centro città. Quindi, se volete allontanarvi da tutto e non vedere gente in giro, abbiamo la soluzione giusta per voi, è appunto un'isola sconosciuta e disabitata che si trova a largo delle coste scozzesi. Quest'isola in vendita si chiama Hildasay. Oltre all'isola incontaminata c'è anche una casa rifugio e un porto dove attraccare. Il costo è quello di un appartamento in città. L'isola è di 267 acri e ci si approda in barca ed è completamente disabitata. E anche due laghi d'acqua dolce e una collina di 32 metri di altezza. C'è anche un molo privato, un rifugio che offre una vista splendida sul mare e sul paesaggio. Quest'isola ospita anche una specie di uccelli. Fino alla fine dell'Ottocento abitavano 30 persone che lavoravano le aringhe ed estraevano il granito. Se ci state facendo un pensierino, ovviamente vi do anche il costo, parliamo di 350.000 sterline, quindi parliamo di 412.000 euro, il costo di un trilocale in centro città. Se siete interessati, non faccio da agente immobiliare, ma trovate sicuramente maggiori informazioni sui social, su internet. Va bene, noi partiamo con la musica, c'è sempre 90 for you qui su Carbonia, l'appuntamento con il Carbonia Daily.

Splendida hit degli anni 90. Noi torniamo in diretta. Giovani agricoltori, aperte le domande per il bando primo insediamento 2026. La Regione Sardegna ha pubblicato il bando appunto nell'ambito del completamento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027. L'intervento è rivolto ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta alla guida di un'azienda agricola, assumendone la responsabilità gestionale. Il bando prevede specifici requisiti anche in relazione a precedenti attività agricole e all'eventuale ruolo già ricoperto come capo azienda. L'insediamento può avvenire in un'azienda condotta in proprietà, in affitto oppure in concessione da enti pubblici. Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2026, quindi per conoscere tutti i requisiti, le condizioni di accesso e anche le modalità di presentazione della domanda, vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito della regione, regione.sardegna.it.

Il tempo a nostra disposizione è finito anche nell'appuntamento di oggi. Io vi aspetto, vi ricordo, domani sempre nell'appuntamento in diretta alle 10.30 oppure in replica alle 19.30. Quindi grazie a tutti, vi auguro ovviamente una buona giornata sempre qua all'ascolto di Carbonia 94 You.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Carbonia. Sono le 11:02.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.

La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport.

0: Festival di Carbonia, Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 12:05.

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la

saluta gli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Il Comitato Amicizia Sardegna-Russia lancia l'appello alla mobilitazione generale contro le esercitazioni nucleari in Sardegna. La Bielorussia è pronta a ospitare Streetfast Nun, la maxi esercitazione nucleare della NATO. Infatti, dal 13 ottobre, i cieli della penisola e del Mar Mediterraneo diventeranno il teatro di una simulazione su larga scala che evoca scenari di guerra atomica. Una follia che ci vede pronti a mobilitarci e chiedere al popolo sardo una grande mobilitazione di popolo. Il governo della Bielorussia al servizio dell'Ucraina e della NATO è il nostro nemico e la Sardegna sarà la terra da cui partire. Una grande mobilitazione nazionale contro i guerrafondai di ogni colore e chiediamo pace e giustizia perché i russi e la Russia non sono i nostri nemici, scrive il Comitato Amicizia Sardegna-Russia. L'Aeronautica Militare Italiana ha provato in tutti i modi a declassare l'evento, definendolo una programmazione ordinaria di routine, mirata solo a verificare procedure di sicurezza. Ma è stata proprio la NATO a smentire la linea di Roma. Nassino Barrows, responsabile della politica nucleare dell'Alleanza, ha confermato che Streetfast Nun ha a tutti gli effetti un'esercitazione nucleare. Per questo il Comitato Amicizia Sardegna-Russia ha lanciato un appello per una mobilitazione per venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 18 per un presidio a Cagliari in piazza Garibaldi. Passiamo al meteo perché oggi lunedì si aprirà con nubi a tratti compatte dal primo mattino, anche con piovaschi sparsi, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie col passare delle ore. Le temperature risulteranno stazionarie con punte di 26 gradi a Cagliari, venti moderati con raffiche fino a 36 km orari. Il mare sarà poco mosso. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio.

0: 0166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
2: Carbonia. Sono le 13:05.

0: e dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
0: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sanaa. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
2: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
0: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli scoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
0: Calcio con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: un'antica storia di valorosi minatori, nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari: salsa e bachata, kizomba, pilates, zumba, hit, krav maga, liscio e ballo da sala. Ci trovi a Carbonia, in via Dalmazia 42 e nelle sedi di Corto Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir

0: sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova. Carbonia.
1: Sono le 14 e 2 minuti.

ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta. Carbonia.
1: Sono le 15 ed un minuto.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre

0: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Lori, con il patrocinio del comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF

0: Garage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla miniera dell'usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La miniera dell'usato. Via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Carbonia.
1: Sono le 16:03.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni

0: per la mia strada, perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjanič. Ascoltiamo il tecnico granata.
2: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CON il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
4: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
5: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
1: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
6: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite. A parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
7: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
1: Ed è tutto.

0: Competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Carbonia. 24 ore insieme a te.
2: Carbonia, una miniera di musica.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Il Comitato Amicizia Sardegna-Russia lancia l'appello alla mobilitazione generale contro le esercitazioni nucleari in Sardegna. La Bielorussia è pronta a ospitare Streetfast Nun, la maxi esercitazione nucleare della NATO. Infatti, dal 13 ottobre, i cieli della penisola e del Mar Mediterraneo diventeranno il teatro di una simulazione su larga scala che evoca scenari di guerra atomica. Una follia che ci vede pronti a mobilitarci e chiedere al popolo sardo una grande mobilitazione di popolo. Il governo della Bielorussia al servizio dell'Ucraina e della NATO è il nostro nemico e la Sardegna sarà la terra da cui partire. Una grande mobilitazione nazionale contro i guerrafondai di ogni colore e chiediamo pace e giustizia perché i russi e la Russia non sono i nostri nemici, scrive il Comitato Amicizia Sardegna-Russia. L'Aeronautica Militare Italiana ha provato in tutti i modi a declassare l'evento, definendolo una programmazione ordinaria di routine, mirata solo a verificare procedure di sicurezza. Ma è stata proprio la NATO a smentire la linea di Roma. Nassina Barrows, responsabile della politica nucleare dell'Alleanza, ha confermato che Streetfast Nun è a tutti gli effetti un'esercitazione nucleare. Per questo il Comitato Amicizia Sardegna-Russia ha lanciato un appello per una mobilitazione per venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 18, per un presidio a Cagliari in piazza Garibaldi. Passiamo al meteo perché oggi lunedì si aprirà con nubi a tratti compatte dal primo mattino, anche con piovaschi sparsi, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie col passare delle ore. Le temperature risulteranno stazionali con punte di 26 gradi a Cagliari, venti moderati con raffiche fino a 36 km orari. Il mare sarà poco mosso. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. Carbonia.
1: Sono le 18 e 3 minuti.

momento di ballare. È il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complete.

Cinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327-180-5133. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo.

0: Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali, ortodonzia e pedodonzia

0: non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
1: Sono le 19:05.

0: centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018 Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

Carbonia. Apriamo con una curiosità: quest'oggi in vendita un'isola in Scozia e costa quanto un trilocale in centro città. Quindi, se volete allontanarvi da tutto e non vedere gente in giro, abbiamo la soluzione giusta per voi. È appunto un'isola sconosciuta e disabitata che si trova a largo delle coste scozzesi. Quest'isola in vendita si chiama Hildasay. Oltre all'isola incontaminata c'è anche una casa rifugio e un porto dove attraccare. Il costo è quello di un appartamento in città. L'isola è di 267 acri e ci si approda in barca ed è completamente disabitata. E anche due laghi d'acqua dolce e una collina di 32 metri di altezza. C'è anche un molo privato, un rifugio che offre una vista splendida sul mare e sul paesaggio. Quest'isola ospita anche una specie di uccelli. Fino alla fine dell'Ottocento abitavano 30 persone che lavoravano le aringhe ed estraevano il granito. Se ci state facendo un pensierino, ovviamente vi do anche il costo, parliamo di 350.000 sterline, quindi parliamo di 412.000 euro, il costo di un trilocale in centro città. Se siete interessati, non faccio da agente immobiliare, ma trovate sicuramente maggiori informazioni sui social, su internet. Va bene, noi partiamo con la musica, c'è sempre 90 for you qui su Carbonia, l'appuntamento con il Carbonia Daily.

splendida hit degli anni 90. Noi torniamo in diretta. Giovani agricoltori, aperte le domande per il bando primo insediamento 2026. La Regione Sardegna ha pubblicato il bando appunto nell'ambito del completamento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027. L'intervento rivolto ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta alla guida di un'azienda agricola, assumendone la responsabilità gestionale. Il bando prevede specifici requisiti anche in relazione a precedenti attività agricole e all'eventuale ruolo già ricoperto come capo azienda. L'insediamento può avvenire in un'azienda condotta in proprietà, in affitto oppure in concessione da enti pubblici. Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2026. Quindi, per conoscere tutti i requisiti, le condizioni di accesso e anche le modalità di presentazione della domanda, vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito della regione, regione.sardegna.it.

Il tempo a nostra disposizione è finito anche nell'appuntamento di oggi. Io vi aspetto, vi ricordo, domani sempre nell'appuntamento in diretta alle 10.30 oppure in replica alle 19.30. Quindi grazie a tutti, vi auguro ovviamente una buona giornata, sempre qua all'ascolto di Carbonia 90 for you.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Carbonia. Sono le 20 e 2 minuti.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

0: Chinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: Gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci! Sicilia ti aspetta. Carbonia.
2: Sono le 21 e 3 minuti.

0: emergenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada. Carbonia.
3: Sono le 22:05.

0: radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e

0: Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento. Carbonia.
1: Sono le 23:03.